testa voltata indietro, guardavano i monti, quel paese rischiarato dalla luna, variato, qua.